I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Più con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

0: Intorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo & Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli, è il nostro disco Viaggio.

0: 8 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: 1-1-1-1 dance, dance, dance.
1: One dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

dei dischi più belli del maestro Gigi D'Agostino arrivò al numero uno nelle classifiche italiane tra il dicembre del 2000 e il gennaio del 2001. Tra l'altro utilizza la tecnica della

prodotta in Italia. Invece i primi furono gli Eiffel 65, che fecero la parte rappata da Jeff Jay utilizzando l'autotune. E infine questa bellissima, la passione del maestro, del poeta della dance, Gigi D'Agostino. Abbiamo detto arrivata al numero uno nel dicembre del 2000, gennaio 2001 c'era un altro disco meraviglioso,

signorina, non faccia così, sì, non c'è il caso di piangere, veramente emozionante. Emozionantissima, ci scappa la lacrimuccia per questo grande pezzo degli Unconditional, due famosissimi produttori italiani, ovvero Nario Milani, che poi insomma erano anche in Aerial Zabwork. Stiamo parlando di fine 2000, inizi 2001, questa Feel So Right arrivò subito dopo Computer Love, altro grande pezzo, veramente grandioso, che io amo dal profondo del cuore. Devo dire la verità, il progetto Unconditional è stato indubbiamente uno dei progetti più interessanti degli anni 90-2000, insomma fine del millennio, se così possiamo definirlo, o meglio fine 90, perché poi Magic Feet era del 1999. Signore e signori, basta lacrime, mettiamo un disco allegro, perché sennò qui la signorina, vedi, cioè oggi è partita male, ha quella lacrima, quel brivido che l'ha presa. E allora

Gang, giusto per ricordarvi, al numero uno in quel maggio del 98 c'era la Coppa della Vida di Ricky Martin, inno dei mondiali di calcio svoltisi in Francia. Poi al numero due c'era Lighthouse Family, c'erano i Lighthouse Family con High, Truly Madly Deeply, Savage Garden. Numero tre poi No Tengo Dinero, il disco Orticaria, mi prude la pelle quando lo sento, i Los Umbrellos. E al numero 5 Alexia con Gimme Love, questo remix tra l'altro di

0: estate del 1998, Gaia con Is Love, il progetto di questa bella ragazza Stephanie Halley, che in realtà non cantò tutti i pezzi, a dire la verità non cantò solo il primo, questo che avete sentito, perché la voce era quella di Francesca Messina, colei che in realtà ha cantato tutti i dischi di Lady Violet tranne il primo, perché è stato cantato da Melody Castellari. Sto parlando di Inside to Outside. C'è un po' di confusione, io lo dico sempre, la storia della dance è una materia e va studiata. Qui è una domanda da chi vuole essere milionario, cioè se la imposti bene è un casino, cioè da rispondere è difficile, capito? È difficile. Adesso allora ve la faccio. Domanda da un milione. Domanda seria. Nel 1998 uscì It's Love di Gaia. Chi cantava il disco di Gaia? A. Stephanie Halley. B. Francesca Messina. C. Melody Castellari. D. Simon J. La risposta è... l'ho già data, quindi è inutile, si è smontato tutto. Gianluca, anche tu, bello però, chi vuole essere milionario, lo rifacciamo. L'abbiamo nominata Lady Violet, è la protagonista della Kick of the Day.
1: La storia della dance, chicca.

Nel nostro spazio compilation, gli spezzoni delle compilation più belle degli anni 90, lasciamo i mixaggi originali. Oggi tocca a Hitmania Dance 99, mamma mia. Ascolteremo Xtreme con Love Song, e poi DJ Dado e di nuovo Simon J con Ready or Not, e infine Nina con I'm

0: poi Xtreme con Love Song. Stasera
1: la luna. Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

hop alla house music, che poi insomma era dance, i concetti non erano ben definiti come adesso. Ha fatto la storia degli anni 80 e non solo. Tra l'altro questa Pupo Nanna è molto simpatica, nel 1994 arrivò al numero 3 della classifica italiana, era il 30 aprile di quell'anno. In quella classifica c'erano anche i Datura con Fade to Grey.

L'originale di questo pezzo dei Visage, pubblicato il 10 novembre 1980 come secondo singolo estratto dal loro primo album in studio, che si chiamava semplicemente Visage. Come loro fu un precursore della New Wave, genere musicale conosciuto come New Romantic, uno dei primi esempi sostanzialmente di quello che poi venne definito synth pop. Questa canzone spopolò l'originale chiaramente tra i club londinesi e scalò le classifiche. Nei primi mesi del 1981 in Italia arrivò fino al numero 7 della classifica. Invece questo remix dei Datura è del 1994. A proposito di anni 80 ripresi, arriva Madonna con Like a Prayer, la versione dei Madhouse.

prodotto, lo sapete tutti, è un campionamento di una canzone del 1962 di Etta James intitolata Something's Got a Hold on Me, scritta da Leroy Kirkland, Pearl Woods e dalla stessa appunto Etta James. Levels ha raggiunto la posizione numero uno in Svezia ed è entrato in top 10 in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. E poi insomma il ritornello cantato è stato usato, riutilizzato anche da Floraida nella sua Good Feeling, diventato un tormentone, una super hit nel 2011. Giusto e doveroso ricordare che dopo la morte di Avicii questa canzone è diventata un po' il suo simbolo, quella che ha cambiato un po' la musica club negli anni 2010. E adesso, signore e signori, Dance Nation, Sunshine.

0: Mi ricordo come se fosse ieri questa canzone che io amavo e amo tuttora dal profondo del cuore, dei Dance Nation. Era contenuta in una compilation Hot Party Inverno del 2001. Sì, perché io le compravo tutte, lo sapete che sono un po' un feticista. Da quella compilation lì arriva la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

0: Il disco di CRV inserita nel nostro spazio Kick of the Day, la compilation era Hot Party Inverno del 2001.
1: Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

Richard Melville, 11 settembre 1965, è nato proprio in questa data il grandissimo Moby. Il nome d'arte gli arriva dallo zio, perché in realtà lo zio è l'autore di Moby Dick, e allora la mamma chiamava affettuosamente suo figlio Moby. Una storia che, insomma, abbiamo già raccontato un sacco di volte. Questa Every Time You Touch Me è un singolo del 1995 inclusa nell'album Everything Is Wrong. Mi ricordo l'aveva comprato mio cugino. Sembra una cosa così stupida da dire, ma io Moby l'ho scoperto grazie a lui. Sapete, io ascoltavo la musica un pochettino più semplice, un po' più commerciale. Mio cugino invece, sai, era già sofisticato, comprava l'album di Moby, insomma ascoltava musica elettronica e anche diverso rock. Abbiamo detto di New York, e arriva un altro grande DJ, sempre dalla grande mela. Sto parlando di Roger Sanchez.

l'estate del 2026 è stato il protagonista della serata Flower Power al Pacià di Ibiza. È tornato prepotentemente alla console, ma non se n'è mai andato. Il DJ Roger Sanchez, nel 2001 il suo più grande successo I Want Hold You Back dei Toto era il titolo originale. Lui l'ha richiamata Another Chance, chiaramente l'ha fatta ricantare, ma la base insomma arriva dal disco dei Toto. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e adesso

0: del 2002 di questa ragazza corsa Alize con Mua Lolita e poi subito dopo la mia versione insieme a Melody Castellari.
1: Contaminazioni.

0: con questa canzone Neja vinse un disco per l'estate del 1999, si confermò la regina di quell'estate degli anni 90 insieme ad Alexia. Nel 98 fece uscire Restless, poi nell'inverno toccò a Shock e poi nuovamente The Game, un disco per l'estate che poi era un pochettino l'antagonista del Festival Bar. E ci ritorniamo noi al Festival Bar, quello del 1996, nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Qua 1996, J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Estate 96 partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, tra l'altro c'è anche la versione live, erano giovanissimi J-Ax e DJ Jed con questa tranqui funky ballatissima anche in pista. Questo pezzo arrivò al numero 9 della classifica italiana, era il 20 luglio del 1997, lo sapete chi c'era al numero 1? Ve lo dico, c'era Robert Miles.

Mario Più e l'abbiamo inserita nel nostro spazio Movie Track, ovvero i remix delle famosissime colonne sonore. In questo caso C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone, musica scritta da Ennio Morricone, che insomma collaborava sempre con il grande Sergio Leone sotto la direzione del regista prima dell'inizio delle riprese, perché Ennio Morricone e Sergio Leone si vedevano prima e lì si decideva l'ambientazione del film. Grande, grandissima.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

DJ dell'Altro Mondo Studio. Se la mettiamo, qui mi sa che si nervosisce la vicina, ma fa niente, dai. Ma oramai tanto ci hanno denunciato per inquinamento acustico tanto tempo fa. E allora, quando possiamo, amici miei,

La parte che sale. Questa è la parte che fa innervosire la tua vicina. La signora del piano di sotto che bussa con la scopa, lasciandosi i segni sul soffitto. La direzione, signore e signori, vi prega cortesemente di alzare la radio.

0: dato un sacco di soddisfazioni. Voglio ricordare, oltre a questa, altri tre pezzi molto belli. Il primo era Music is Playing So Loud.
1: Deep in my chest, feel my heart

0: bella.
1: Music is playing.
0: Ve la farò ascoltare integralmente qui nella storia della dance. C'era anche One Day, bella. Ma quella che voglio ricondividere oggi è una chicca che probabilmente avevo rimosso pure io, ma non tutti, ne sono certo. Soprattutto chi ha vissuto i primi 2000, sempre progetto Mesh era Oak Island.
2: Ho un po' di paura.
3: This legend is about a small Canadian island that holds mysteries and hidden treasures, exploits of pirates, the secrets of Atlantis and the Knights of the Table. Automatic riders, bouncers, mediums, clairvoyants, tarot readers, interpreters of dreams, visionaries and prophets, rounds of onlookers and surgeons on Oak

0: amarissima Oak Island nella storia della Dell. Oak Island, Los Island, The Highland. Ma non c'è il pezzo che fa Oak Island, Los Island, The Highland. Arriva adesso, vai.
1: Oak Island, The Highland, Gold Island.
0: Los Island,
1: Oak Island,
0: Los Island. Bellissima, erano i match, più che bellissima, tamarrissima. E adesso, signore e signori, stamariamo ancora di più nella nostra Chicca of the Day.
2: La storia della dance, Chicca of the Day.

sfondiamo le soglie. Oggi veramente abbiamo messo dei pezzi storici, anche un pochettino dimenticati, ma d'altronde ci chiamiamo la storia della dance. Se non le suoniamo noi, chi altro dovrebbe farlo? Vi svelo una chicca: dietro questo progetto Conobox

Kenta. La Vocal Mix. Roveda, via Roveda. E chi ballava la techno, chi la balla tuttora se lo ricorda. Disco storia. Disco viaggio nella Kick of the Day.

0: Lady Brian, anche lui dietro il progetto Chronovox Blitz, la nostra chicca of the day nella storia della dance.
1: One Dance.

italiano mezzo in inglese. Qui siamo nella Dance 2000 e già questo genere divide un pochettino, perché chiamava i LaBouche e gli Snap, è rimasto diciamo un po' così, quando poi alla fine degli anni 90, inizi 2000, arrivarono gli Eiffel, Gigi con le sue produzioni, anche se Gigi c'era già da nettamente prima, così come gli Eiffel nei vari progetti, Bliss Team e anche un pezzettino dei Da Blitz, perché Jeffrey J poi era il rapper ufficiale. Signore e signori, questa musica

aprile del 2002 era al numero uno della classifica dance, mitico DJ Ross con la sua Dreamland. Quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. Sono andato a riguardare le classifiche di quell'aprile del 2002, c'era anche un altro pezzo. Qui sono certo vi si aprono cassettini se c'eravate, se amate la musica italo dance dei primi 2000. B1 e Maverick, Indian Summer.

0: Maverick, questa puntata della storia della dance. Signore e signori, grazie anche oggi per essere stati qui con noi, da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: Sono le 7:57.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E come sempre ci sono le contaminazioni su One Dance, le evoluzioni della musica nel tempo in compagnia di Miki Boselli. Ciao a tutti, oggi ascoltiamo un classico della musica rock, anzi rock and roll. Dal 1968 Elvis Presley con Little Last Conversation, canzone che è stata ripresa nel 2002 anche dall'olandese JXL e Elvis vs XL, il nome del progetto, il titolo è uguale. Sentiamo subito l'originale di Elvis Presley.
0: Contaminazioni.

XXL vs Elvis, Little Less Conversation va a chiudere lo spazio di oggi aperto dal classico del 68 di Elvis Presley di A Little Less Conversation. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: 30 agosto del 1994. Scosso molto successo in tutto il mondo e in Italia riuscì ad arrivare nella top 10 dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Nel nostro paese la canzone attirò l'attenzione della stampa perché veniva usata all'interno di Non è la Rai, dove centinaia di ragazzi adolescenti ballavano sulle note di Short Dick Man, causando fortissime contestazioni.
1: Ecco qua, qui allo studio 1 si è trasformato anche oggi in una meravigliosa discoteca gigantesca.
0: A causa del testo giudicato borderline da molti, i 20 Fingers furono costretti ad autocensurarsi e il brano da Short Jig Man divenne Short Short Man.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1996. Robert Miles, Children.
3: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
4: Va bene.
3: Beh, abbiamo sentito la voce.
4: Ciao Napoli!
3: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
5: eccomi.
3: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
4: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così. Volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
3: Ecco Vittorio.
6: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo. Si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi, eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
3: Grazie Robert Miles, Children.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Children. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

Loro sono gli Alcazar, questa è la loro meravigliosa Sexual Guarantee che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Gli orari di questo appuntamento sul nostro account Instagram, quello ufficiale di Radio Undance, One Dance Official. E adesso con la

tutti, sono Stefano Federici, vi prendo per mano e vi accompagno ogni giorno in più appuntamenti con la Memory Chart qui su One Dance in FM, Dub e App. La prossima è Bonjour di Prezioso e Marvin.

a modo nostro con Bonjour, Prezioso e Marvin, appena ritrovati qui su Undance. Siamo nella Memory Chart grazie alla nostra macchina del tempo. È stata inserita questa data, l'inverno è quello del 2001, signori, quando ballavamo anche il pezzo firmato Eiffel 65 con Franco Battiato, la loro 80 Stars.

ricordi, signori e signori, ho le lacrime agli occhi, anche perché sono passati circa quei 25 anni e il tempo passa ogni giorno sempre più e i ricordi comunque restano indelebili. Ma il tempo passa veloce per tutti, non solo per me, vero? Erano gli Eiffel 65 con Franco Battiato, la loro canzone intitolata 80 Stars. La radio che state ascoltando è One Dance con Stefano Federici, come ogni giorno più appuntamenti con la Memory Chart. E adesso, dall'inverno 2001, Sexy French Affair.

grandi successi del gruppo musicale pop tedesco-francese French Affair, che si formò nel 1999 e i French Affair si sciolsero nel 2009, conosciuti soprattutto per hit mondiali come My Heart Goes Boom, I Want Your Love e appunto Sexy, che abbiamo appena ascoltato qui su Andes, e Sexy è anche l'ultimo pezzo di questo appuntamento con la Memory Chart. In chiusura vi ricordo come sempre di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colabini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, il nostro viaggio tra i ricordi più belli, le emozioni più intense con le canzoni che hanno fatto la storia della dance nel decennio anni 70

0: Sono le 8:59.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
7: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
6: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.
8: The end. Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta agli anni 90, esattamente all'estate del 1993 con What Is Love di Hathaway, tormentone dell'epoca che è stato ripreso negli anni anche dal DJ David Guetta, che ha realizzato la canzone Baby Don't Hurt Me. Ma sentiremo un mashup molto particolare che mette insieme due tormentoni, David Guetta con Baby Don't Hurt Me e Hanno Ucciso l'Uomo Ragno degli 883, ma subito Hathaway con What Is Love.
0: Contaminazioni. What is love?

Vendetta versus 883 hanno ucciso l'uomo ragno e Baby Don't Hurt Me sono le due canzoni che stanno insieme nella traccia che abbiamo appena sentito e che va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Hathaway con What Is Love dal 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: suo Jordi.
1: Pensate che di Jordi ne esiste anche una versione con la voce del famoso vocalist Roberto Francesconi. Questa versione particolare si chiama London Bridge Remix. Ve ne faccio sentire un pezzettino.
2: In piccola

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live in Bucarest 1994. Cappella, You Got to Let the Music.

0: stato Cappella, You Got to Let the Music Live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bper.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: Sei su One Dance.

aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché ce n'è un'altra che sicuramente ricorderete molto bene. Lui è Antonio Di Bartolomeo, conosciutissimo con il suo nome d'arte, Tony Di Bart, 13

Liguria, il progetto W, appena sentiti qui su One Dancer, Loving You. Tra le più forti, nell'inverno del 1995, anche Staying Alive and Trance.

terminato, il tempo a nostra disposizione, signori, ma è stata una bellissima puntata griffata a Memory Chart che si è chiusa con Staying Alive dal 1995, anche Entranks. È tutto, ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo. E ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Watermat, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullet.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento in

0: Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna.
1: One Dance Classic.

0: Madonna, Like a Virgin, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10 e un minuto.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 a Como Roma, alle 15 Lazio Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta a Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia. Scatman's World.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti per questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1996 con una canzone che è storia della musica dance anni 90 ed è dei Living Joy, si chiama Don't Stop Moving, prodotta da Gianni e Paolo Visnadi, canzone che è stata presa poi anche da Five Beats, che hanno realizzato una versione veramente bellissima nel 2022, si chiama sempre Don't Stop Moving, ma subito come sempre l'originale, quello dei Living Joy.
0: Contaminazioni.

0: 78 Need New rimane il disco più rappresentativo del grande David Morales, arrivato nelle chart dance di tutto il mondo, ha venduto milioni di copie negli anni 90 e non solo. Questo brano è stato creato campionando la base di un pezzo del 1976 che si chiama Let Me Down Easy. Arrivava proprio da qui la base di Needy New, la voce invece arriva da un pezzo dei Chill Lights, si chiama My First Mistake 1977, senti qui. Arrivava proprio da questo disco la voce che dice Needy New e allora pillole di storia.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, because we have our own little website shine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky Just The Way You Are qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Poteva mancare la Memory Chart in questa giornata? Ovviamente no. Benvenuti e benvenute su One Dance. Grazie alla nostra macchina del tempo si ritorna nell'inverno del 1990. Cinque pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi. E dal 90 DNA e Susan Vega con Town's Dinner.

macchina del tempo ci fa ritornare in quel freddo inverno. Siamo nel 1990, era Town's Dinner, DNA, featuring Susan Vega. Appena sentiti qui su One Dance, c'è la Memory Chart. Da quel freddo inverno anche Orlando Johnson e Stefano Secchi con I

Quanti ricordi, signori, troviamo ogni giorno grazie alla nostra macchina del tempo e grazie a questo programma che è la Memory Chart. Tutti gli orari di messa in onda li trovate come sempre sul nostro

dalla provincia di Bergamo, in città di Bergamo, gli FBI Project con Everybody, appena sentiti qui su Undance, grazie naturalmente alla nostra macchina del tempo, stiamo rivivendo i tormentoni dell'inverno del 1991. Anche i London Beat con I've Been Thinking About You.

tutti i cinque pezzoni che grazie alla nostra macchina del tempo tornavano dal passato della dance. Grazie a voi per aver scaricato la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, e per averci ascoltato ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi, le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Rick James con Super Freak dal 1981, nel 1990 ripresa poi da MC Hammer con You Can Touch This, che si aggiudicò un Grammy come miglior brano R&B.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Rick James, Super Freak, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In primo piano il calcio. Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
4: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
3: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Get

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo

particolare di Status e Benel, questi due artisti che hanno collaborato con Pitbull proprio per realizzare la canzone Further Up che ascolteremo e che ha dato così lo spunto anche a Gue Pequeño, la G, la U, la E, di realizzare la canzone Mollami che sentiremo nel finale. Subito invece l'originale di Anika Moze, I Comes the Hubstepper. Contaminante.

dall'album Nord Sud Ovest Est, che ha venduto milionate di copie nel nostro paese. Questa è la versione remix realizzata da Molella e pubblicata nell'album Remix 94. Tra l'altro il buon DJ milanese, il grande Molly, fece uno dei primi mashup degli anni 90 tra Nella Notte degli 883 e la sua Confusion.

0: Confusion è uscito l'anno prima di Nella Notte. Molella poi, insomma, prese la base, prese la cappella degli 883 e ci fece il mashup del quale abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live da Dance Star Award.
2: It's M&S presents The Girl Next Door called
3: If You Wanna.

0: prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con

ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002. Restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dub, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

colleghi e amici da una vita prezioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, cosa

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie.

ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart dall'autunno 2002, anche Echoes of Sound con

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Uè. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me, originale in realtà dell'anno precedente, ma quando arrivò lei con la produzione di Claudio Cecchetto e la sua interpretazione fu uno dei casi più eclatanti di One Hit Wonder della discografia italiana. Vinse il Festival Bar diventando il tormentone estivo di quell'anno. Run to Me, Tracy Spencer.
0: One Dance Classic.

0: abbiamo ascoltato Tracy Spencer Run to Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: Sono le 11:58.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace nelle scorse ore. Attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
7: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
6: Dietro il riminese Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
8: The end.
9: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che musica oggi abbiamo!

funk remix di Set Fire to the Rain di Adele va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale, appunto Set Fire to the Rain del 2011. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

entrare nella top 10 di oltre 13 paesi in tutta Europa, e in Italia si fermò solo, si fa per dire, alla 13esima posizione. La canzone è una cover di un brano del 1998 dei Black and White Brothers. L'originale era questo qui.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Bumblebee, Crime of Passion. Live dal Giro Festival del 2000.
2: Bumblebee, eccola qua di fianco a noi. Ciao.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Molto bene, grazie.
2: Sei un po' emozionata, mi dicevi che questa è la prima volta in televisione.
3: Sì, che canto, sì, la prima volta, sono... speriamo bene.
2: Tra l'altro il tuo pezzo è una canzone tra le più programmate in radio, è il numero uno dei dischi più ballati in Italia in questo momento, è uno dei dischi dell'estate. Bumblebee, Crime of Passion, un pezzo di Mike Oldfield che si ispira agli anni 80, ovviamente rivisitato e corretto nello stile dance attuale, l'ascoltiamo questa sera al Giro Festival. Crime of Passion, Bumblebee.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2, solo su One Dance.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Che bello quando sento questa sigla. Benvenuti nella Memory Chart. Eccolo su One Dance, un nuovo appuntamento dedicato alla dance che viene dal passato. Questa volta vi riporto con la nostra macchina del tempo presente, ovviamente. Lo dico perché altrimenti si incazza, nel 1991.

Memory Chart, tutti gli orari li trovate sul nostro account Instagram One Dance Official. Dall'inverno 91 anche Undercover con Bugger Street.

My Body and Soul, Marvin Gardens. Siamo nella Memory Chart, questa volta grazie alla nostra macchina del tempo, ritornati nel passato della dance fino al lontano 1991. E in quell'inverno in discoteca ballavamo anche il pezzo dei Coro con

sia la vostra radio preferita. Se è così, raccontatecelo come sempre al 378 30 378 30. Signori, stiamo per chiudere questa puntata con la Memory Chart dall'inverno del 1991, anche Felix con Don't You Want Me.

Johnny Felix, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Si chiude così questa puntata dedicata alla dance con 5 pezzoni che la nostra macchina del tempo ha scelto per voi. Grazie per aver ballato con noi, da Stefano è tutto, vi ricordo in chiusura come sempre di scaricare l'app della nostra radio, l'app ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Fate i bravi, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questo è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Solo su One Dance vi accompagniamo in un viaggio di ricordi ed emozioni attraverso i pezzi forti di quei decenni. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: One Dance Classics.

0: ascoltato Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace nelle scorse ore. Attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo. Anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
6: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
5: Dietro il riminese, Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
7: The end.
0: House Music.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, scarpette da ballo, allacciate bene, mi raccomando, perché la nostra macchina del tempo oggi ha deciso di riportarci nell'inverno 2002. 5 pezzoni che ballavamo in quel freddo inverno. La prima delle 5 è Magia.

ed è arrivata la Memory Chart sul sipario. Questo nuovo appuntamento grazie alla nostra macchina del tempo. Siamo tornati nell'inverno del 2002. La prima era del Molly, la seconda è Because I Love You, Digital Rocker.

I Love You, cantata dai Digital Rockers, appena sentiti qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Apro una piccola parentesi: gli orari sul nostro account Instagram Undance Official, perché ci sono più appuntamenti ogni giorno su Undance con la Memory Chart. E adesso Heaven con DJ Sammy.

canzone meravigliosa Heaven del DJ Sammy, ritrovato con piacere qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo si è fermata nell'inverno del 2002. Tra le più forti in quel periodo anche Emotion di DJ Ross.

Station, DJ Ross, ritrovato con piacere qui su Undance grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare all'indietro di 23-24 anni. Siamo tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, signori. E tra

0: l'impiccato, lo chiamavano così in discoteca quando andavano dal DJ chiedendo il disco dell'impiccato. Gabri Ponte, Jordi a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie naturalmente per aver scelto One Dance in FM, Dub e App. A proposito di App, se non avete ancora scaricato l'app ufficiale di Radio One Dance, cosa aspettate? Per ascoltarci in alta definizione fatelo, è gratis. Torniamo prestissimo con la Memory Chart. Da Stefano e dalla macchina del tempo è tutto. Ciao!
1: One Dance.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up, live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

0: ti entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Alex Baxter aveva realizzato nel 2000 con il campionamento appunto della canzone di Carol Williams, e questa canzone bellissima che è Groove Jet che stiamo per sentire, e infine Dance di Chanel, ma subito Love Is You di Carol Williams.
1: Contaminazioni.

Chanel con Dance va a chiudere lo spazio di oggi, prima anche Groove Jet di Spiller dal 2000 e dal 1976 la canzone che ha ispirato la canzone di Spiller ed è quella di Carole Williams, Love Is You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: Urban Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, l'italo disco protagonista con Mico Mission, al secolo Pier Michele Bozzetti con How Old Are You dal 1984.
0: One Dance Classic.

0: How Old Are You, Mi Commission su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 14.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
0: Hanno fatto ballare come non mai.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno ballato.

estate 1999, questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance.

schiena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999 e tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miranda.

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Preziosa.

1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Award.

0: again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo progressive made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance!
6: One Dance!

One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che dance oggi? Iniziamo con una canzone quasi sconosciuta dei Third Party che si chiama Waiting for Tonight. Non ha ottenuto un grande successo con la versione dei Third Party, ma ha ottenuto un successo mondiale con la versione di Jennifer Lopez un paio d'anni dopo, canzone che è stata una delle più vendute, delle più ballate e cantate di J-Lo. Ma subito sentiamo l'originale dei Third Party e mi sembra giusto. Waiting for Tonight.
0: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta all'ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown, tocca a Colter. Questo è Trapped, il remix è quello di Tommy MC.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1980 Loleatta Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Right on Time.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Liolatta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 14:59.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno, più appuntamenti su OneDance, tutte le info orarie sul nostro account Instagram OneDance Official. Questa volta la nostra macchina del tempo ci ha riportato all'inverno del 2009, quando ballavamo anche Fly High di Shaggy.

la loro canzone intitolata Boys and Girls a chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportati nell'inverno del 2009. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Le cassette nel Walkman,
2: i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: boy.
1: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
2: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2015 con questa canzone che è un capolavoro del DJ norvegese Alan Walker. È stato realizzato anche un remix di Faded molto bella in versione ballad, canzone che è stata ripresa anche dal DJ Rudy J insieme a Da Broz per realizzare un mashup Alan Walker vs Stingrosso che sentiremo tra poco, ma subito Faded di Alan Walker.
1: Contaminazioni.

Mashup su One Dance, Alan Walker versus Ingrosso con Faded Calling, Rudy J e Da Broz Mashup, che va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale del 2015 di Faded di Alan Walker. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio in quei fantastici decenni per ritrovare le canzoni che hanno fatto la

0: di sempre. Fece il giro del mondo e approdò anche in America grazie alla versione di Laura Branigan. Vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Self Control, Rap.
1: One Dance Classic.

0: Dance.
1: Sono le 15:59.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Story Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Che bello quando su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, porte aperte alla dance che torna protagonista.

dalla Germania, Sascha Lapsen, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Sascha, e questo era uno dei primi grandi successi del DJ producer tedesco Encore Une Fois. Siete su Andessa, c'è la Memory Chart tra le più forti dell'inverno del 1996, anche Insomniac, The Group.

prodotto da Evelyn D, questa versione che abbiamo risentito molto volentieri in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance. Si va avanti con un altro pezzone da classifica. Dall'inverno 96 anche Under My Skin di K.

con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato nell'inverno del 1996. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. 111

0: Abbiamo ascoltato EEO con Raptor qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo con un disco del 1985 delle Pointer Sisters, Dare Me, per poi arrivare anche al 2004 con questa canzone diventata poi Stupid Disco di Junior Jack, producer belga famosissimo all'inizio degli anni 2000, e subito dopo Crash Squad con Make You Move con la voce di Lika Morgan. E come dicevo, adesso c'è Dare Me delle Pointer Sisters.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questo è Say Something.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio nelle emozioni più belle con i pezzi più forti di quei decenni. Quanti ricordi, si apre veramente il cassettone della memoria su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Siamo alla fine degli anni 70, 1979 per la precisione, ABBA, Gimme Gimme Gimme, canzone che poi ispirò Madonna per la sua Hang Up.
0: One Dance Classic.

0: Gimmi Gimmi qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16:57 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.

Where Do You Go 1995, gruppo creato dallo stesso ideatore dei Boney M e dei La Bouche. Stiamo parlando veramente, insomma, di gruppi che hanno fatto la storia. Tra l'altro questo pezzo venne inciso prima dai La Bouche e poi portato a successo dagli americani No Mercy, che in realtà erano una boy band, quindi avevano le fan che si strappavano i capelli. Ecco, le fan che si strappano i capelli, mamma che casino, le fan che si strappano i capelli fanno sempre lo stesso casino, cioè è uguale. E tra l'altro sono fan uguali per tutti, cioè quelle dei Backstreet Boys fanno così, ok, sono uguali a quelle dei No Mercy, quelli degli NSYNC fanno così, sempre loro, quelle dei Take That facevano così. E poi ci sono, chi manca? Quelle dei Blu, esatto, i Blu facevano così. Quelle dei Neri per caso facevano così. I Neri per caso no, guarda che siete bastardi, ma ho capito che non erano fisicati. C'erano i ragazzi italiani però, dai.

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance!

la versione remix di un pezzo storico uscito nel 1994, il cantante R&B Duke, So In Love With You, ripresa da Fatboy Slim. Non tutti sanno che dietro questo progetto c'era il grande Norman Cook, che utilizza un sacco di pseudonimi, uno tra questi è Pizza Man, con il quale appunto ha firmato questo super remix di So In Love With You. Qui nella storia della dance anche il prossimo disco è diventato famoso grazie a un remix. Attenzione, perché cambiamo atmosfera, ti faccio prima sentire la versione originalissima.

il 1999 e questa era la prima versione di Melody Blue, e poi Fargetta fece questa qui.

siamo emozionati nel riascoltare questa bellissima Melody Blue. T42 insieme a Sharp, bellissima, veramente. Lo so, mi sono emozionato anch'io, signorina.

pronto per ribere la sera successiva. Che ci vuoi fare? Quella è la vecchiaia. Melody Blue, signore e signori, 1999, come detto poc'anzi, c'era un altro disco che mi piaceva tantissimo, più o meno in questo stile. Era di Funny, si chiama Sing Song.

Bad, disco più venduto in Italia nel 2001. Ho visto recentemente una foto di Kylie Minogue, devo dire che si porta l'età in una maniera eccelsa. L'incontrario tuo, Jean-Luc Duvall, che in realtà hai 50 anni e ne dimostri 89, cioè sembri più vecchio di Gandalf. Pazzesco, cioè fatti dare qualche consiglio da Kylie Minogue. Poi parlo io, che in realtà io me li porto molto meglio di te. Abbiamo detto di

L'originale di questo pezzo è stato scritto da Paul Jabbar e Paul Schaffer, originariamente interpretato dalle Weather Girls 1982. Pensate questa cosa, cioè la canzone era stata, o meglio sentite questa cosa, questo pezzo era stato proposto a diverse artiste tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Cher, Chaka Khan, Tina Mary, Gloria Gaynor e Barbara Streisand, prima di essere affidata al gruppo delle Weather Girls, che accettarono molto volentieri. È diventata uno dei più grandi successi di sempre, eppure un sacco di artiste famose rifiutarono questo pezzo, che poi ha rifatto la storia nel 2001 grazie alla versione di Jerry Halliwell che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro le Weather Girls erano le Two Tones of Fun, le due cantanti che insomma erano leggermente sovrappeso. Two Tones of Fun significa appunto due tonnellate di divertimento, erano proprio le Weather Girls, Two Tones of Fun, perdonate la ripetizione, che ispirarono gli FBI Project con Feel It.

0: Sono le 17:58.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.

0: e ci ha fatto straballare. Lo sapete che questo disco è vero, sembra un po' un disco minchia, io li chiamo così con questo vezzeggiativo, ma in realtà ha venduto milionate di copie e richiama anche un po' le giostre, perché si sentiva in quel lontano 1995. Tra l'altro i Mi e Mai, le Mi e Mai erano danesi, così come gli Acqua, protagonisti, sentite un po', della Kika of the Day, il loro primissimo disco in assoluto. Si chiama Roses Are Red.
1: La storia della dance. Kika of the Day.

Joy Speed e le origini del gruppo risalgono addirittura al 1989. Magari se siete lì su YouTube davanti al PC digitate Joy Speed, ecco, sono gli Acqua, i loro primi dischi. E adesso sempre queste atmosfere giocose, ma cambiamo decisamente genere. Arrivano i Madison Avenue dall'Australia con Don't Call Me Baby.

ottobre 1999 come primo estratto dall'unico album in studio che si chiamava The Polyester Embassy, se così insomma si pronuncia. Questo brano presenta un campionamento della linea di basso presente nella canzone Ma quale idea di Pino da Gio. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, a sua volta insomma Pino ha preso probabilmente spunto da Ain't No Stopping Us Now. Giusto ricordare che la linea di basso è eseguita dal grandissimo Stefano Cerri, la linea di basso di Ma quale idea e non di Don't Call Me Baby, che poi sostanzialmente è la stessa. Ma di Don't Call Me Baby, questa versione di Madison Avenue, esiste anche una versione molto più tranquilla, decisamente più pop, di Emma Bunton delle Spice Girls. Te la faccio sentire.

0: Emma Bunton delle Spice Girls fece questa versione di Don't Call Me Baby. È molto carina, è un po' viaggiante, cioè se chiudi gli occhi, eh? Madison Avenue, australiani come i prossimi, i Groove Yard, protagonisti del nostro Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

veramente un super disco viaggio, questo dei Grooveyard, è uscito nel 2005 e si chiama 7 Miles, una super chicca che avete ascoltato e potete quasi solo sentire nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la

prima abbiamo sentito la versione ufficiale, l'originale di Alice DJ 1999, Bed of Alone, come si evolve la musica nel tempo e il nostro spazio con le contaminazioni.

0: storia della dance.
1: Stasera la luna.
2: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ci porterà. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

subito dopo Lady, il loro più grande successo, direttamente dalla Francia, i Mojo con Chillin, diventato poi un detergente intimo, lo diciamo ogni volta, nel mio intimo c'è Chillin, e in questo pezzo andò molto bene, non come Lady che scalò tutte le classifiche del mondo dell'estate del 2002, però è giusto e doveroso ricordare che questa Chillin, non so se ve ne siete accorti, ma contiene dei campionamenti di Le Freak degli Chic, Nile Rodgers che si è fatto già un sacco di soldi da solo con i suoi pezzi e poi in più con tutte le cover e i sample dei suoi dischi. Tra l'altro il prossimo contiene anche un sample fatto da Nile Rodgers, sto parlando di My

0: Senta, sentite qui.
1: Ci sono questi due produttori di musica dance romagnoli che sono Inerios Dabor, che hanno inciso un pezzo con un mito, l'inventore della musica house, pensate, negli anni '80. Lui è Daryl Pandy, il pezzo è Sunshine and Happiness.
2: Like a beacon on the ocean, you got my way. You replay the different feeling. What can I say?
0: Ooh! Mamma mia, ragazzi, avete sentito Daryl Pandy? L'inizio di Daryl Pandy, veramente da pelle d'oca. Sempre da quell'estate 99 era la sigla del Festival Bar Lo Sacchetto. Alexia, good.

la storia della musica nel nostro paese, signore e signori. Mario Piu e Mauro Picotto dal 1997 con questa bellissima No Name, che campiona il disco dei Cure, Close to You, o meglio campiona il riff, la linea melodica è praticamente quella dei Cure. E adesso il pezzo che arriva dalla colonna sonora, da una colonna sonora, la

nostra movie track, si chiama Art of Asia, il disco di Watergate. Prendiamo un pezzo che arriva da una colonna sonora e ve lo facciamo ascoltare, in questo caso la versione remix di Forbidden Colors. Vi ricordo che è stato, insomma, concepito da Sakamoto e David Sylvian nel 1983, e questa canzone, insomma, la versione vocale del tema del film Merry Christmas Mr. Lawrence, che insomma probabilmente chi ha vissuto gli anni 80 si ricorda.

Ballati in assoluto nel 1992, cover di un pezzo di John Miles. Signore e signori, Fargetta con Music, siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. A proposito di cover di successo, la prossima la fece il grande compianto Dominic Troiano, ripresa dai W in We All Need Love.

0: Sai su One Dance.
1: Let's get right into it.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:57.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di

appena sentita qui su Undance con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock, all right, King Rock, King Rock.

Tong, cosa resterà firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Jakarta, American Dream. Live da Dance Star Award.
2: Here with American Dream, it is Jakarta.
3: Jakarta.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 per cominciare con Ice MC

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti e benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come sempre scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo Pull Me Under.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance. L'appuntamento è con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, tutti in pista per ballare le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e per rivivere i ricordi più belli. Dal 1982, In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Tra l'altro nella canzone si sentono rumori vari che loro hanno preso proprio dalla vita reale. C'è lo squillo del telefono, lo sciacquone, un pezzo rap, davvero una canzone storica. In Deep, Last Night DJ Saved My Life.
0: One Dance Classic.

La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance. Music.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper, Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

0: Greta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere